sembra di poso, prima che cameramene, giù mai si era fanno la gana, ne era come a smogliare, non li durmi di un